Sfocherò del conte l'autorità, pria ch'io sopporti in pace d'esser da te schernito in questa guisa.

0: Signor, che creder d'agio, ella pur mi tradì.
1: Quel ch'io ne pensi, manifestar non mo. Sol ti ripeto, sol ti sostengo, che innocente Amina, che l'istessa virtù, offendi in essa.